Michael Linton, Deja Vu, ke lena lena la molotsana o e leng gore ke fetsa go fa ona go Radio TV 103.8, the station that listens to the people. Go bole yena Linton ke motho e leng gore ko mongwe wa batho ba e leng gore ba balwa le ba e leng gore ba kgone go kantšha di solo album tse ntši mo maineng a bona, mme yena fa go a balwa fa gore o ntšhitše di solo album goba di album a ntše a le tee je ka baje lesomenne, mme di na le koša tše 34 gore mo gareng ga tsona di solo album je tsaga go na le koše tše ka bago tše 34 je le gore di kgone ka tsena kwa di charting ja Billboard mme le kore ja di Billboard le sealemoya le di records.